Akana Bamuo. Hey, Sanyana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanyana Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.

Mobrofobi. Yebe di po ya de mame. Me di anami want to many na titi. Nasa rodi nyakubwa shamani mo nyamwe. I'm gonna

Yabrati nyamia udibru di nyinasuo Wana suramafu nyina kutuwa Ah Meso makutu Makutu, makutu, makutu Yabrati Yay Wana mento, wana mento

come your irabo. Na come in kaho. Matobiem. Na come me. Mediana me yo. Oh irabo.